Che non stuntun, caisci in ala, zmash pentihu, dal chaklu, zmash kahun tiltuna, chihu, zakmawei quando walk pinet zipuer. Azung chinmanete, signor, azintetun witze matak ben 7 anni, wakulena panal, dim ton witze, hermanos, perché segna nimte.